0: Bankela.
1: Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bankela. Bank